Camilla in occasione del suo compleanno. Camilla, parlami di te. Dimmi, per esempio, con gli uomini come va? Mi risponde: paura, poco tempismo, non lo so cosa mi sta accadendo. Guarda, Camilla, che la paura può essere molto eccitante per un

0: Laura Pausini in assenza di te alle 6 in punto qui su Dimensione Suono Soft, ma meno male invece che io vivo in presenza di te. Buongiorno a te che stai ascoltando Dimensione Suono Soft, sono Laura Buono e ti accompagnerò fino alle 9 in questo risveglio sempre un po' complicato visto l'orario così presto, però dai, siamo già al mercoledì, siamo al giro di boa della settimana e quindi possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno e iniziare magari questa giornata con un sorriso almeno leggermente accennato. E per trovare ancora più il sorriso partiamo noi sempre con calma dalle certezze che sono gli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano, due vescovi dei primi secoli del cristianesimo legati da una profonda amicizia nonostante fossero distanti geograficamente. Ora non so se c'è qualcuno che porta questi nomi all'ascolto, quindi andrei sul sicuro e farei gli auguri a chi festeggia il compleanno e andiamo a vedere un po' chi di famoso nasceva proprio di 16 settembre. Il grande B.B. King, nato nel 1929, il re del blues, l'uomo che con la sua chitarra Lucilla ha scritto la storia della musica americana, ispirato generazioni di chitarristi in tutto il mondo. Poi ricordiamo anche Peter Falk, l'attore che tutti quanti non possiamo non immaginare con l'impermeabile un po' spiegazzato e la classica battuta "Ah, un'ultima cosa". Sì, proprio lui, ovviamente sto parlando del mitico Tenente Colombo. E ancora buon compleanno a Marc Anthony, tra le voci più famose della musica latina, capace di conquistare le classifiche di tutto il mondo con la salsa. E poi auguri a Mickey Rourke, come non ricordarlo nel film 9 settimane e mezzo, che poi è quello che gli ha dato la popolarità. E infine passiamo a qualche fatto storico. Era il 16 settembre del 1620 quando la Mayflower salpava dal porto inglese di Plymouth diretta verso il Nuovo Mondo. A bordo c'erano i padri pellegrini che avrebbero poi fondato una delle prime colonie inglesi in America. Beh, insomma, un viaggio che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quando si dice un brano di buon auspicio, ecco, speriamo tutti di sentirci come ha appena cantato Michael Bublé, Feeling Good su Dimensione Suono Soft. Intanto sono le 6:19 minuti e siamo pronti come ogni mattina ad ascoltare i principali fatti del giorno con Sky TG24.
1: Tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico, caccia, italiani abbattono un drone in Lituania, probabilmente era russo, dice il ministro Crosetto a Sky TG24 da Vilnius. Scontri a Hormuz, Camera USA approva nuova misura che impone a Trump la fine della guerra in Iran. Oggi il Consiglio dei Ministri per valutare il rinnovo del taglio delle accise. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il Viminale denuncia il rischio terrorismo. Madrid risponde estendendo la sospensione fino all'8 ottobre. Via libera del Senato alla legge elettorale, ora torna alla Camera, ok al testo con 113 sì, bagarre in aula, maggioranza compatta, le opposizioni protestano, una truffa. Ex Silva oggi a Palazzo Chigi, tavolo governo sindacati, l'esecutivo studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto, possibile offerta della cordata italiana a ottobre. Torna in carcere l'uomo liberato che aveva molestato una tredicenne a Torino in un mini market, la decisione del riesame per i magistrati potrebbe rifarlo. Cecchino con fucile a pallini spara nel quartiere Prati di Roma, bisogna prenderlo, qui è pieno di bambini, racconta la donna rimasta ferita al braccio. Europa League alle 21 su Sky, l'esordio del Milan contro i portoghesi del Benfica, l'obiettivo minimo non esiste, puntiamo a vincere sempre, dice l'allenatore rossonero.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo puntuale domani mattina. Tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo per sapere se anche oggi sarà una giornata molto calda o se andrà un pochino meglio.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: Sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
5: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
11: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
10: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
11: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Oh My Car!
11: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro.

0: e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Con dimensione suono solo. Il tempo in città.
7: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile. A questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna su Dimensione Sono Soft. E noi stiamo parlando della fortuna di abitare vicino al luogo di lavoro, che poi non è fortuna, magari quella cosa l'abbiamo scelta apposta. Anzi, dovremmo scegliere casa in base al luogo di lavoro, almeno secondo questo studio svedese, perché se siamo vicini abbiamo molto meno rischio di diventare sovrappeso, di aumentare lo stress e avere difficoltà a dormire, perché poi quando uno spende un sacco di tempo in macchina o negli spostamenti anche in treno, con i mezzi pubblici, perde ovviamente la possibilità di fare del movimento e di dedicarsi allo sport, e questo influisce poi sulla nostra salute. Però partirei da una premessa importante.
1: Sono Laura.
0: Ciao.
1: E più che comprare casa vicino al posto di lavoro, che io non riesco a comprare casa con il lavoro che faccio.
0: Capisco.
1: Quindi questo è il grande problema.
0: Lo so, non tutti riescono a comprare casa, perché poi le case ormai costano tantissimo.
2: Buongiorno, Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
2: C'è una domanda di riserva?
0: No, domanda di riserva
2: perché
0: no.
2: Perché stamattina per fare 20 km sto ancora in mezzo al traffico e più o meno 1:20.
0: Mamma mia, povero, perché ho chiesto quanto impieghi normalmente nel tragitto casa-lavoro e quanti chilometri sono, in modo da capire anche quanto traffico incontri e se hai scelto casa in base al luogo di lavoro.
3: Sono Patrizia e
0: ciao.
3: Io ho sempre scelto il luogo di lavoro in base a dove abitavo.
0: Ah, capito?
3: Al contrario.
0: Il contrario, esatto.
3: È una cosa essenziale quello di lavorare vicino casa. No, vicino magari, però insomma nella stessa zona, perché altrimenti diventa una cosa invivibile.
0: Lo so. Ciao. Bene. Beh, questi studiosi dicono che dovremmo abitare entro 3 chilometri dal luogo di lavoro, che è un po' un'utopia secondo me.
4: Ciao Laura, Silvia da Roma.
0: Ciao.
4: Sarò brevissima.
0: Vai.
4: Allora, io ho cambiato casa e stavo un pochino fuori Roma, adesso sono dentro Roma, sono al nuovo salario.
0: Sì.
4: E ho ripreso a vivere e sono
0: meno
4: un'altra
0: male.
4: Persona.
0: Perché?
4: Quindi distanza dal lavoro 8 minuti.
0: Fantastico.
4: Distanza dalla scuola della bambina 3, e c'ho praticamente tutto a portata di mano e ho ripreso a vivere. Prima mi è capitato anche di dormire in macchina.
0: No.
4: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Sono arrivati tantissimi messaggi, dai, dopo cerchiamo di recuperarne qualcun altro per capire come state messi.

0: Stand by me, stammi vicino, e noi parliamo di vicinanza questa mattina, di casa dal luogo di lavoro, perché pare che il tragitto casa-lavoro influisca poi sul nostro benessere. Però certo, bisogna anche vedere che tipo di lavoro facciamo, perché poi influisce ovviamente anche quello, tipo in questo caso.
1: Ciao Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea.
1: E io abito a Cinecittà, ma problemi di lavoro, di vicinanza non ne ho.
0: Perché?
1: Perché faccio il tassista.
0: Ecco qui.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te e un saluto a tutti i tassisti. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Eccolo qua. Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima. Ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Ma effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Yeah, uno c'è.
9: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calciolone.
9: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
8: Oh sì sì sì sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Back to work, back to school, no, back to Fiori.
12: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
11: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
12: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.

0: TAM 0%, TAEG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
3: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
6: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia minore di 9 anni, un 51enne cittadino indiano residente nella capitale. Agendo in stato di abituale ubriachezza, maltrattava la moglie con violenze fisiche e verbali, minacciandola, denigrandola, accusandola ingiustamente di avere un amante, insultando anche la figlia. L'uomo ha puntato poi un coltello alla gola della donna, accusandola di futili motivi. Nel tentativo di difendere la madre, ha colpito anche la figlia con uno schiaffo al volto. Dopo la denuncia, le vittime sono state spostate in una struttura protetta. Le indagini condotte dai militari, con il sequestro del coltello e l'ascolto dei testimoni, hanno portato alla denuncia dell'uomo. Basi di rifornimento ricavate in locali di fortuna, dosi in formato tascabile pronte per la vendita e consegne direttamente all'indirizzo dei clienti. Sono gli scenari degli ultimi interventi della Polizia di Stato tra il centro e il litorale romano, che si è concluso con l'arresto di 5 pusher. A Fiumicino, in particolare, la droga seguiva una filiera costruita sulle consegne a domicilio. Le ordinazioni sarebbero state gestite a distanza, mentre l'ultimo tratto verso il cliente veniva percorso in sella ad una bicicletta elettrica. È caccia chi ha sparato e ha ferito a un braccio la donna nella giornata di venerdì, ora ricoverata all'ospedale CTO della Garbatella in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico. I carabinieri hanno cercato armi ad aria compressa in alcuni appartamenti che si affacciano su via della Giuliana. Hanno raccolto testimonianze, ora al vaglio, che parlano di almeno 7 episodi negli ultimi giorni, a partire da giovedì scorso, di piombini sparati contro le serrande dei negozi. La musica. Benji e Fede presenteranno il loro nuovo progetto discografico e incontreranno i fan nella capitale venerdì 18 settembre alle 17 alla Discoteca Laziale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
12: Attendo un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile. A questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Parole e canzoni d'amore.

0: sensazioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando su Dimensione Suono Soft. E forse ci stavamo sbagliando, anzi sicuramente ci stavamo sbagliando pensando che Woody Allen, arrivato al suo 50° film, avrebbe smesso poi di fare cinema. E invece, nonostante i suoi 90 anni, non vuole archiviare questo lavoro meraviglioso che lui compie in maniera eccelsa, direi. E quindi sta per iniziare a girare un nuovo film. Dal 5 ottobre sarà in Spagna per questo film che al momento si intitola, ma il titolo è provvisorio, WASP 2026. Sai qual è la differenza?

0: differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino poi al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.P.A., il valore che la tua casa merita. E allora fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, mozzarella Santa Lucia alla leggera, Tris 3 per 125 grammi, 2,59 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
16: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle...
3: no, Eletto, quella è la porta del bagno.
17: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
18: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
19: Oh my car!
20: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
21: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
20: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
21: ValentinoAutomobili.it.

0: sono all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Pim, per famiglia
1: lavora, di risparmio, di qualità. Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Vita o vita, lo so, non è sempre facile attraversare la vita che viviamo, però magari con qualche consiglio in più possiamo andare meglio. E allora è arrivato proprio il momento dei consigli. Il nostro uomo delle stelle è arrivato puntuale come sempre e siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle su Dimensione Suono Soft. Oggi la luna ancora nello scorpione crea per l'ariete condizioni molto molto buone, voglio dire condizioni climatiche variabili, però, no? Una luna, una delle più belle, dai, di questa estate, insieme a Giove, crea la situazione ideale per mettere da parte qualcosa che riguarda i soldi, ma soprattutto per trovare, per coronare un amore. Toro, agitazione naturalmente, investe anche la famiglia, le collaborazioni, nemmeno parlare. Ci sono cambiamenti, però anche novità molto positive. Senza chiedere troppo dovete fare al vostro fisico, perché la luna ancora opposta non impedisce però di proseguire con affari nel lavoro, perché Mercurio in bilancia è in postazione ottima. Gemelli, l'ambiente domestico è toccato da una corrente rinnovativa, progetti matrimoniali sono sempre molto favoriti. Guardate, anche domani, dopodomani, quando la luna va in Sagittario, certo sarà strana per il matrimonio.

sogno, ma non è detto che non porti nuovi amori e nuovi legami. Cancro, primo quarto che si forma da domani in Sagittario, sarà invece qualche sorpresa nel lavoro per voi, forse un pochino troppo carico per quanto riguarda la salute, ma vedremo domani. Leone, nel campo, prego signori, della fortuna, insieme a Giove, pianeta della fortuna, con Mercurio positivo per i soldi, bene, io prevedo un miracolo economico, almeno ve lo auguro con tutto il mio cuore. Vergine, la vostra stagione è interessata dai transiti favorevoli, devo dire, ma ci sono ancora due fasi lunari, come ho detto all'inizio, che richiedono cautela. In famiglia, coinvolta già domani in una luna molto impegnativa, ecco, specie per quanto riguarda i rapporti genitori e figli. La Bilancia, voi avete superato alcuni esami richiesti da Saturno, bene, siete in avanti nel vostro lavoro rispetto a quello che è il vostro calendario di partenza. Avete altre possibilità di portare avanti iniziative anche in casa. Mercurio in questo segno è veloce. Scorpione, siete tutti artisti? Scorpione? No, io non lo so, perché Venere, che guida gli artisti, è con voi, ma sono sicuro che siete artisti in una precisa cosa: in amore. Sagittario, dovreste chiarire un dubbio che avete senz'altro nel vostro matrimonio, nel vostro amore, però è anche vero che Sagittario è un po' portato a coltivare dubbi. Ecco, Capricorno, Marte è un pianeta che quando è negativo noi dobbiamo stare attenti, perché credetemi, dopo tanti anni di astrologia, viene il momento quando sosta in aspetto negativo, basta una luna che lo provochi o una Venere, per non dire Mercurio, e lui ti crea qualcosa. Per questo Capricorno state attenti, ma per il resto le cose vanno bene. Acquario, il nostro Acquario che gira per il mondo senza una meta precisa, perché diciamoci la verità, spesso non avete una meta precisa e non sapete dove andrete a finire, però questa è la vostra forza, proseguite. Ed infine il nostro Pesci che nuota, affrontate oggi le turbolenze nelle collaborazioni, preparatevi oggi per le nuove imprese, guidati dalla forza del vostro grande amore. E grazie della vostra attenzione e tanto amore. A proposito di amore, pensiero delle stelle, e chiedo alla mia amica Camilla, in occasione del suo compleanno, Camilla, parlami di te, dimmi per esempio con gli uomini come va? Mi risponde: paura, poco tempismo, non lo so cosa mi sta accadendo. Guarda Camilla, che la paura può essere molto eccitante per un uomo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Shine Reggae. Mancano pochi giorni alla fine dell'estate, ma poi c'è l'ottobrata romana. Vuoi mettere un'ottobrata che arriva fino a maggio? Dopo maggio è giugno, un attimo, eh?

0: tra luglio ombrello. Sono troppo ottimista, lo so, però io odio l'inverno e quindi praticamente tra poco andrò in letargo, non mi sentirete fino a prossimo maggio, al 2027, andrò in letargo, dormirò come gli orsi, dormirò. Le 11.52, buon mercoledì, questa è Dimensione Suonosoft. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castelromano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno io!

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma, e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
11: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
13: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
14: Niente.
13: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da
16: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
17: Sempre informati con dimensioni.

0: Redazione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
1: Buongiorno da Andrea Soprani. Donna colpita a Prati, sopralluogo del RIS in via della Giuliana. I rilievi serviranno a individuare l'altezza e la possibile provenienza del proiettile che ha colpito la vittima. Nessuna pista viene esclusa. Intanto sono state raccolte testimonianze, ora al vaglio, che parlano di almeno 7 episodi negli ultimi giorni, a partire da giovedì scorso, di piombini sparati contro le serrande dei negozi. Inoltre, prima della scrittrice e giornalista Cristina Stillitano, è stata ferita una commercialista e sfiorate 4 turiste spagnole, perquisite infine alcuni pregiudicati della zona, e c'è anche l'ipotesi di spari da auto o scooter. Roma, controlli dei carabinieri nei quartieri Eure e Torrino, 6 persone denunciate e 4 arrestate, tra cui un 42enne e una 21enne, entrambi romani, sorpresi in via Fiume Giallo a bordo di un'autovettura con 37 dosi di cocaina, 8 dosi di crack e circa 50 grammi tra marijuana e hashish, oltre a 2 bilancini di precisione, 100 euro in contanti. Gli investigatori della Guardia di Finanza di Genova hanno scoperto un medico posturologo che avrebbe evaso 1,3 milioni. L'uomo esercitava la propria attività tra Genova, Imperia, Milano e Roma e riscuoteva le parcelle, oltre 200 euro a visita, in contanti, per poi accantonarli in un trust con sede in provincia di Genova, che veniva poi versato sui propri conti correnti nazionali e del Principato di Monaco. Eseguito un sequestro preventivo per un valore di circa 800.000 euro tra immobili, box auto e magazzini. Calcio, il Bologna cambia subito, è ufficiale l'esonero di Tedesco. I felsinei cambiano guida tecnica, fatale al 41enne il KO di domenica contro il Napoli. Ora arriva Palladino con un contratto di 3 anni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Per comprendere a che punto ti amo, bisogna che tu viaggi per 20 anni nel futuro e che tu mi veda prenderti tra le mie braccia esattamente come oggi.

Hey there Delilah, no Delilah non c'è, grazie, ritorno più tardi. 12:17, l'ora della decompressione è stata attivata su Dimensione Sono Soft, ti accompagno fino alle 13, poi arriverà a farti compagnia fino alle 5, Fabiana Sera. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modal Serramenti alla grande qualità Sciuco. Segnati questa novità, solo per questo mese, il mese di settembre, potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Puoi richiedere un preventivo, vai subito su modal.it.

0: oppure puoi passare direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2, oppure a Roma in piazza Bologna in via Livorno 2, e se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai un voucher di ingresso alle terme. Modual Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.

0: super tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Tim, i prezzi al miglioramento, ti risparmio.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io!

0: fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Presedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Progedil.it.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e festivi il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro.

0: 30 serate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
4: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Edward. 20 minuti ci separano dalla fine di questa puntata di oggi di mercoledì, ma c'è ancora spazio per un po' di musica, ma soprattutto per i consigli dal mondo della salute.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con
2: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
3: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi il dottor Francesco Barrese, urologo della clinica Ars Biomedica. Dottor Barrese, quali fattori di rischio favoriscono la formazione dei calcoli renali e cos'è la colica renale?
4: Dunque, i calcoli renali si formano in seguito a una sovrasaturazione all'interno del rene di cristalli di calcio. Tutto questo è favorito da fattori ambientali, genetici e alimentari. Si è visto che nelle famiglie spesso i calcoli renali sono ricorrenti. Così come la scarsa idratazione determina una concentrazione all'interno delle urine di calcoli, di formazioni di cristalli che poi aggregandosi formano i calcoli, e poi alcuni fattori alimentari come ad esempio un apporto eccessivo di carni rosse, di insaccati, oppure alcuni prodotti che facilitano la produzione di ossalati di calcio come ad esempio le barbabietole, la frutta secca, la cioccolata. Tutto questo può favorire in soggetti predisposti la formazione dei calcoli. Il calcolo si forma all'interno del rene, ma l'evento più importante è la colica, e la colica si verifica quando il calcolo dal rene migra all'interno della via escretrice.
3: Quali sono oggi le opzioni terapeutiche più efficaci per trattare i calcoli renali e quando è necessario ricorrere a un intervento chirurgico?
4: I calcoli vanno innanzitutto individuati e per far questo è fondamentale fare una prevenzione. L'ecografia renale è l'esame più semplice che si può effettuare in questi casi, e individuando un calcolo all'interno del rene, prima che questo migri, scatenando la colica renale, che è l'evento più forte e terribile che l'uomo possa provare, si può effettivamente trattare mediante una chirurgia mini-invasiva, che è la cosiddetta chirurgia extracorporea con onde d'urto, il bombardamento cosiddetto, dove il calcolo viene frammentato e espulso per la via escretrice. Questo è un trattamento mini-invasivo ambulatoriale.
3: Grazie al dottor Francesco Barrese. Lifestyle Extra torna venerdì alle 12.35.
2: Ars Biomedica, la clinica che si prende cura di te e della tua famiglia 365 giorni l'anno, dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: Claudio Baglioni, che terrà a Roma 7 concerti per l'evento inaugurale Che Notte Questa. La partenza è il 24 di ottobre prossimo fino al 1 di novembre in quel di Piazza di Siena. Poi ci sarà un grande evento di chiusura il 23 di ottobre dell'anno nuovo, proprio nella cornice meravigliosa dei Fori Imperiali, sempre qui a Roma. Questa è Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
5: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva?
7: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taeb 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
11: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
12: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
13: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.

0: solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Astomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
7: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
6: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
7: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
6: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
8: Sempre informati con la dimensione sono soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
9: Buona serata da Valentina Allorusso. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW, lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi in conferenza stampa. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi si aggiunge circa 1 milione 100.000 motoveicoli, quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, ha detto la Premier. Avrebbero frodato il fisco e dirottato sui loro conti il denaro di una società alberghiera di Pomezia. La procura di Velletri, alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ha chiesto e ottenuto dal GIP un sequestro da 1,1 milioni di euro a carico di 3 indagati. I sigilli sono stati apposti a beni di lusso ad un albergo a Torvaiani. Materiale potenzialmente tossico trovato in giardino, a segnalarlo un generale dell'esercito in pensione che ha fatto scattare l'allarme. L'area zona Monteverde da ieri ha visto la presenza di polizia, vigili del fuoco, dell'esercito e del personale del 118. Secondo quanto appreso, un uomo di 76 anni ha segnalato la presenza di questo materiale in giardino all'interno di alcune scatole. Verso le amministrative per il nuovo sindaco di Roma, credo che tra pochi giorni il nodo dovrebbe essere sciolto, abbiamo diversi candidati sul tappeto, lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
11: Condizioni mete ancora estive nel Lazio, con ampie zone di sereno in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su dimensione suono soft.
13: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: essere per i tuoi infissi in alluminio e PVC. Scegli, mi raccomando, Modoal Serramenti e la grande qualità Sciuco. Segnati questa novità solo per il mese di settembre, questo che stiamo vivendo. Potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma che è in via Livorno 2, vicinissimo Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai un voucher d'ingresso alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
6: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Mar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Tim, per famiglia ora,
1: di risparmio, di qualità. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.

0: Auto 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Dimensione suono soft.

0: We are young, i fan, dimensione sono soft, la radio che stai ascoltando alle 20:41 in questo preciso istante. Questo è il 13° album di Lucio Battisti, che conteneva questa canzone che si chiama Una donna per amico e dava il titolo all'album.
1: Può darsi che io non sappia cosa dico.
0: La title track.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
7: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
9: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
10: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779, all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
11: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
9: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
11: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
12: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo. Scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozione.

0: Opzioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.

0: elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione, è tenerezza e anche commozione.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare. Una canzone che non è mai esistita. È un posto in cui non devo essere mai stata.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.